0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.
1: C'era un ragazzo come me, amava i Beatles e Rolling Stones.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Bonjour à tous des dites de Radio Nezza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur ondes moyennes. Exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.

0: al centro della musica. Radio Centrale Milano, 24 hours a day.
1: Secondo me quella sedia lì va spostata. Anche secondo me quella sedia lì va spostata. Facile dirlo quando l'hanno detto gli altri. Se è per questo sono anni che lo dico e nessuno mi ascolta. Da una approfondita analisi storica e sociologica viene fuori che quella sedia pesa dai 9 ai 10 kg. Non sono d'accordo. Dai sondaggi il 2% degli intervistati dice che pesa dai 5 ai 6 kg. Il 3% dai 6 ai 7 kg. Il 95% non lo so e non me ne frega niente. Basta che la spostiate. Secondo me per spostarla bisognerebbe prenderla con cautela per la spalliera e metterla da un'altra parte. Eccesso di garantismo. Al punto in cui siamo non resta che affidarsi a una figura autorevole e competente. Forse un tecnico. Magari di destra appoggiato dalle sinistre. Un tecnico? No. Un tecnico non può garantire la stabilità della sedia e poi costituisce un'anomalia antidemocratica e anticostituzionale. Se è così, cambiamo la Costituzione. Non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro. Nel frattempo propongo di indire un referendum. Non si troveranno mai 500.000 firme per spostare una sedia. E allora non c'è scelta. Elezioni anticipate. No, elezioni oggi no. Sarebbe troppo grave per il paese. Forse domani. Rimane il problema urgente della sedia da spostare. Su questo sono d'accordo. Può essere un punto d'incontro. Parliamo. Parliamo.
2: Mi ritrovo qui a giocare il più bel gioco del mondo. Faccio finta di essere un attore e recito. Giocando con le parole, mi è concesso di poter dire di tutto. E mi invento con un pizzico di fantasia quello che scorre in un verso. Un ruscello. A volte le immagini nascondono le emozioni. Lì dove illudere diviene magia. Il non dire diventa più bello del dire. E ti ritrovi a fare l'attore con la verità nascosta in una bugia e accendi una luce che appare una timida fiammella dove, per rispetto dell'esistenza altrui, lasci andar via chi vorrebbe essere mandato a quel paese ed usando la galanteria gli parli di fiori decantando parole che raccontano scenari di ipocrisia in un ruscello che è semplicemente un vascello per farli scivolare via.

0: 397 1 5 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.
1: Che fame. E qui, in quest'isola deserta, fame. Non c'è niente da mangiare.
2: Che fame.
1: Poveri noi, che così uniti, fame. Così solidali, tutti uguali, senza niente da mangiare.
2: Che fame.
1: Vedo delle noci di cocco. Sì, ci sono moltissime noci di cocco.
2: Ho trovato le noci di cocco.
1: Le noci di cocco le ho trovate io, quindi ve ne mangio io.
3: Ma anche noi abbiamo fame.
1: No, vedete ragazzi, facciamo un ragionamento. Nella vita non tutti gli uomini sono uguali. Ci sono uomini normali e uomini di ingegno. Non a caso le noci di cocco le ho trovate io.
4: Ma cosa te ne fai di tante noci di cocco? Vedo. Tu sei solo e noi siamo tanti.
1: Non è il numero che conta, è l'intelligenza dell'individuo.
3: Tu sei solo e noi siamo tanti.
1: Non crederete mica di farmi paura con le minacce, vero?
3: Tu sei solo e noi siamo tanti.
1: È vero. Io sono solo e loro sono tanti. Bisogna che li calmi. Certo, non con le noci, Bisogna che inventi qualcosa. Qualcosa di giusto, di civile. Guai se cominciamo con la violenza. Il rispetto di quello che siamo, di quello che abbiamo. Qualcosa di serio, di importante, di democratico. Ci sono, ho trovato. Invento lo Stato.
3: Fratelli,

would you

0: might can get along with you. Wow, I'm so glad, darling. Something bad might happen to you.
1: Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto, fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato. Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora che, riaccendendo la radio, mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Io per il lavoro che faccio viaggio molto e una volta sono stato anche a Genova.
1: Io a Genova ci vado quando mi pare, però non vado in giro a raccontarlo a tutti.
0: Io quando vado a Genova vado da solo e gli altri non ho piacere che vengano a Genova con me.
1: L'unica volta che sei stato a Genova tu c'ero anch'io.
0: Quella volta lì sono andato da solo e non c'era neanche il sedile di dietro.
1: Quella volta c'ero.
0: A Genova ho incontrato un signore che con un giro di parole mi ha fatto capire che a Genova c'è il mare. Il mare l'abbiamo avuto anche noi a Milano. Tutto cosparso. Del suo bel ondeggio che esso c'ha dentro, esso andava. Da Porta Lodovica fino in via Farini, via Torino, tutto uno scoglio. C'è ancora il pesce adesso in via Spadari. Poi sono arrivati i tedeschi e hanno spaccato su tutto. C'è rimasto l'idroscalo, che c'è ancora la gente abbronzata adesso.
2: Sì,

0: mai, non si sa mai.
1: A me mi piace molto il mare d'estate. Ma però la montagna, però la montagna d'inverno, perché la montagna col suo bel picche pendio e le vette immacolate che si stagliano nel cielo azzurro, il riflesso del tramonto sul ghiacciaio, le ho tutto pieno di ski lift. I laghi non vado mai. Sì.

0: non si sa mai. Hey!
1: Non so se qualcuno di voi sia mai stato al mare. Il mare è fatto. Dunque, allora, aspetta un momento, eh. Dunque, tutto davanti c'è tutto di dietro.
2: Davanti o di dietro?
1: Di dietro le case, venendo avanti si incontra tutta una struttura che viene giù a repentino. Venendo avanti ancora c'è il vicolo di Arma di Taggia dove sono stato in pensione col mio papà, tutto pagato. Andando avanti ancora, tutta una roba buttata giù per terra, tipo farina, però essa è sabbia. Ma non messa giù a mucchi, tutta spianata bene, sinistra, destra, tipo spiaggia. Di fronte, tutta una roba piena d'acqua, ma non fissa come al Palazzo del Ghiaccio. Essa è tutta semovibile.
2: Come semovibile?
1: Semovibile, alto basso. Qui si fanno i tuffi se l'acqua è alta. Se l'acqua è bassa, si entra e dopo si fa tutta. Essi vanno anche in barca. Se no si può stare all'asciutto e bagnarsi con l'onda che arriva. Cic!
2: Silenzio, se no non si diventa neri.
3: Sì, va bene.

0: non si
1: a me mi piace
0: mai.
1: Molto
0: quello
1: il mare,
0: che il mondo ci può capitare. Non si
1: allora,
0: sa mai,
1: mi piace
0: non
1: con
0: si
1: mio
0: sa
1: papà.
0: Mai.
1: Mi
0: quello
1: piace molto il mare,
0: tornare,
1: tutto davanti di dietro. E tutta la sabbia nelle scarpe.
0: 3-4 sbagli al giorno
1: ti
0: fai fare. Ma se si tratta dopo di pagare, io
1: mi sento male, sai, non si sa mai.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Say, don't go on Wolverton Mountain if you're looking

L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Milano Centrale, al centro della musica.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Invidia. Il bello della lingua italiana è quello che alcune parole possono avere doppi significati. Per esempio, spesso sentiamo parlare di invidia. Siamo portati a pensare ad un cattivo sentimento, mentre per me, quando sento parlare di invidia, mi viene da pensare ad una verdura che grigliata può essere condita in migliaia di modi.

Mercoledì 15 luglio, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra e non solo in questo periodo estivo, anche notizie dal resto della Francia e dal mondo. 10 anni dopo Nizza non dimentica e ha commemorato il 10° anniversario dell'attentato del 14 luglio 2016 sulla Promenade des Anglais. Alla cerimonia commemorativa hanno partecipato il presidente Emmanuel Macron, autorità civili e militari e le associazioni delle vittime. La serata si è conclusa con uno spettacolo di oltre 2000 droni e 86 fasci di luce, uno per ciascuna delle vittime della strage. E durante le commemorazioni hanno preso la parola i rappresentanti delle associazioni dei familiari che hanno ribadito l'importanza della memoria, della solidarietà e della ricerca della verità sulle eventuali responsabilità legate alla sicurezza. Macron ha definito il 14 luglio 2016 una ferita della Francia, assicurando il continuo sostegno dello Stato alle vittime. Lo sport: si ferma in semifinale il cammino della nazionale francese ai mondiali di calcio. La Spagna si è imposta per 2-0 dominando l'incontro e conquistando la finale. Per i Bleu una prestazione sottotono con poche occasioni da gol e una netta superiorità degli avversari spagnoli. Incendio di Fontainebleau: sono stati circoscritti 2 vasti incendi forestali di Fontainebleau che hanno interessato oltre 2000 ettari di vegetazione. Le autorità precisano che i roghi non sono ancora completamente spenti, ma gli abitanti evacuati potranno rientrare nelle proprie case proprio a partire da oggi. Ucraina: secondo le Nazioni Unite, giugno è stato il mese più mortale per i civili ucraini dall'inizio del 2022. I bombardamenti russi sulle città hanno provocato almeno 293 vittime nel solo mese di giugno, mentre dall'inizio dell'anno il bilancio continua ad aggravarsi, alimentando la preoccupazione della comunità internazionale. In Francia proseguono i controlli delle forze dell'ordine contro comportamenti pericolosi in mare, come eccessi di velocità, moto d'acqua nelle zone vietate e navigazione sotto effetto di alcol o droga. Il Parlamento è chiamato a votare una legge che introdurrebbe controlli più severi, sull'esempio di quelli già previsti per la circolazione stradale. La meteo di mercoledì 15 luglio: Costa Azzurra, sole e venti moderati, nubi nel Var, allerta arancione di Meteo France per rischio canicchio nel Var e allerta gialla nelle Alpi Marittime, qui anche allerta gialla temporali. Le temperature minime 24 gradi lungo la costa, le massime tra Mentone e Nizza 34 gradi, tra Cannes e Saint-Tropez 32 gradi. Parigi, sole, allerta arancione di Meteo France per rischio canicchio, minima 22, massima 30.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Mercoledì 15 luglio, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra e non solo in questo periodo estivo, anche notizie dal resto della Francia e dal mondo. 10 anni dopo Nizza non dimentica e ha commemorato il 10° anniversario dell'attentato del 14 luglio 2016 sulla Promenade des Anglais. Alla cerimonia commemorativa hanno partecipato il presidente Emmanuel Macron, autorità civili e militari e le associazioni delle vittime. La serata si è conclusa con uno spettacolo di oltre 2000 droni e 86 fasci di luce, uno per ciascuna delle vittime della strage. E durante le commemorazioni hanno preso la parola i rappresentanti delle associazioni dei familiari che hanno ribadito l'importanza della memoria, della solidarietà e della ricerca della verità sulle eventuali responsabilità legate alla sicurezza. Macron ha definito il 14 luglio 2016 una ferita della Francia, assicurando il continuo sostegno dello Stato alle vittime. Lo sport: si ferma in semifinale il cammino della nazionale francese ai mondiali di calcio. La Spagna si è imposta per 2-0 dominando l'incontro e conquistando la finale. Per i Bleu una prestazione sottotono con poche occasioni da gol e una netta superiorità degli avversari spagnoli. Incendio di Fontainebleau: sono stati circoscritti due vasti incendi forestali di Fontainebleau che hanno interessato oltre 2000 ettari di vegetazione. Le autorità precisano che i roghi non sono ancora completamente spenti, ma gli abitanti evacuati potranno rientrare nelle proprie case proprio a partire da oggi. Ucraina: secondo le Nazioni Unite, giugno è stato il mese più mortale per i civili ucraini dall'inizio del 2022. I bombardamenti russi sulle città hanno provocato almeno 293 vittime nel solo mese di giugno, mentre dall'inizio dell'anno il bilancio continua ad aggravarsi, alimentando la preoccupazione della comunità internazionale. In Francia proseguono i controlli delle forze dell'ordine contro comportamenti pericolosi in mare, come eccessi di velocità, moto d'acqua nelle zone vietate e navigazione sotto effetto di alcol o droga. Il Parlamento è chiamato a votare una legge che introdurrebbe controlli più severi, sull'esempio di quelli già previsti per la circolazione stradale. La meteo di mercoledì 15 luglio: Costa Azzurra, sole e venti moderati, nubi nel Var, allerta arancione di Meteo France per rischio canicchio nel Var e allerta gialla nelle Alpi Marittime, qui anche allerta gialla temporali. Le temperature minime 24 gradi lungo la costa, le massime tra Mentone e Nizza 34 gradi, tra Cannes e Saint-Tropez 32 gradi. Parigi, sole, allerta arancione di Meteo France per rischio canicule, minima 22, massima 31 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

addosso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: Good day.

0: ci facciamo una birra e poi
1: Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza e Centrale Milano, sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che legano l'Italia e la Francia. Questa volta torniamo a raccontare una figura già citata in una precedente puntata sul mito di Saint-Tropez, che però merita un approfondimento. Sex symbol, icona di stile del cinema, della musica e in generale dello spettacolo, ci riferiamo a Brigitte Bardot, che non avrebbe nemmeno bisogno di essere presentata, ma che, per ricordare in parte la sua carriera musicale, introduciamo con una delle canzoni più note da lei realizzata, e cioè La Madrague.

0: Nella carriera di Brigitte Bardot, la musica è sicuramente in secondo piano rispetto alla fama che ha ottenuto prima come modella e poi come attrice. Il suo impatto culturale sulla Francia e sul resto del mondo, però, è tale per cui non si poteva evitare un approfondimento di questo tipo. La canzone che avete appena sentito è del 1963, uscita circa un anno dopo l'inizio della carriera musicale di BB. La Madrague è il nome della casa sulla spiaggia di Saint-Tropez dell'attrice, a cui si dice gli autori del brano si siano ispirati per le atmosfere della canzone. La Bardot infatti era un interprete e si affidava ad altri autori che scrivessero e componessero per lei. Parlare dei suoi autori ci permette di introdurre la figura di Serge Gainsbourg, che per lei e con lei ha scritto Je t'aime moi non plus.
1: Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime.

Questa canzone era stata registrata originariamente nel 1967, nel pieno della relazione tra Gainsbourg e la Bardot. La versione che avete appena sentito, però, che è appunto la prima in assoluto, sarebbe stata pubblicata soltanto nel 1986. Questo pare su richiesta della stessa BB, che avrebbe voluto evitare il proliferare di ulteriori voci scandalistiche sulla sua relazione extraconiugale con Gainsbourg. Ai fini di The French Touch, però, quello che ci interessa sapere di questa canzone è che un'altra versione ha fatto un enorme scandalo in Italia, raggiungendo però contemporaneamente i primi posti della hit parade. Gainsbourg infatti non si era mai dato pace sulla mancata uscita della canzone e aveva fatto in modo di pubblicarla con un'altra interprete, e cioè Jane Birkin. Il problema era che, indipendentemente dalla figura femminile scelta come cantante, la canzone è fortemente erotica e questo fu percepito al tempo come inaccettabile secondo i canoni della Rai. Si creò allora un fortissimo scollamento tra quella che era la realtà del mercato discografico e l'informazione passata dalle televisioni e dalle radio più influenti del tempo. Mentre la canzone era ai primi posti delle classifiche di vendita, Lelio Luttazzi non poteva neanche nominarla all'interno del suo programma Hit Parade, che appunto elencava i maggiori successi discografici del momento. Ripercorrere tutta questa storia a ritroso significa rendersi conto dell'effetto che il personaggio di Brigitte Bardot aveva e ha sulla cultura popolare. Neanche in Italia si poteva sfuggire a questo fascino, ed è il motivo per cui ancora oggi, se a una festa vi ritrovaste coinvolti in un trenino, potreste sentire

Questa canzone è Brigitte Bardot, scritta da Miguel Gustavo e portata alla ribalta dal canto di Jorge Veiga, un altro pezzo che ha fatto il giro del mondo sfruttando il fascino di Brigitte. Ma non sono solo gli stranieri ad aver dedicato passaggi della propria musica alla Bardot. Basta guardare ad esempio a Porta Portese di Claudio Baglioni.

Apollo. Questa canzone si trova all'interno di Questo piccolo grande amore, il gigantesco successo del 1972 di Baglioni, che è ancora ad oggi uno degli album più venduti nella storia della musica italiana. Il singolo omonimo è invece il più venduto in Italia di sempre, con 20 milioni di copie. E non dovremmo stupirci del fatto che all'interno di un prodotto che ha influenzato in maniera così importante la cultura italiana abbia trovato spazio il nome della cantante, attrice e modella francese. Per non limitarci solo al secolo scorso, però, è giusto ricordare anche un esempio più recente di musica della Bardot ripresa e riadattata in Italia. Mi riferisco al duetto tra la cantante romana Siria e Francesco Bianconi, uscito nel 2005 all'interno dell'album Non è peccato. I due hanno realizzato una propria cover del singolo Bonnie and Clyde, originariamente uscito nel 1968, sempre come risultato della produzione artistica della coppia Gainsbourg-Bardot.

0: vi lascio ora l'ascolto di questa versione in italiano, con Siria e Francesco Bianconi.
1: La storia di Jesse James forse la sapete già, com'è vissuto, come l'hanno fatto fuori. Vi è piaciuta, eh? Le volete ancora? Allora, state a sentire la storia di Bonnie e Clyde.

un arrangiamento molto più a beat dell'originale e un testo in pieno stile Bianconi. Detto questo, il tempo a nostra disposizione è finito e come sempre io vi ringrazio di avermi ascoltato. Da Arturo Bolognini questo era The French Touch. Un saluto agli amici di Radio Nizza e di Centrale Milano. Vi lascio a una proposta di Radio Nizza che è un remix della Bonnie e Clyde di Gainsbourg originale di cui abbiamo appena parlato, realizzato da French Accent.

0: i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
1: Italia in Groove.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Maria da Botricello e anch'io ascolto Just Train.
2: Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che farei piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai, e sono contento, insomma, del risultato. Non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato. Cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato

0: un po' la, il percorso che hai dovuto affrontare in sala.
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio. Ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, a febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno, è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata. E sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce. E il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival. E adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti, che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma. E con lui abbiamo suonato in quartetto, con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo, e lui mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. E poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più, e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Sto a Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. E anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare, perché sta andando molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella, bella domanda, guarda, io in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura, mi sono affidato a mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i 2 giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto, no? Sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, certo. Guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, è un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto, e quindi questo lo volevo dedicare a Chioggia, Ciosa. Quindi
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train, speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista, speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza, va bene? È una promessa.
1: Certo, certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: I knew I'd see her around. I'd be at some party, she'd show up and I'd be walking out. Or across some parking lot, hiding behind her sister. I'd look up, she'd be at the red light beside me in that white Maxima with the sticker on the back. Not that.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Where I went, music is life. Radio Centrale Milano.

Clarissa. Una foglia bella tonda e carnosa, lucida, un fiore di gelsomino e un frutto che appare come una prugna, anche buona da mangiare per chi ama la cidognola. E già, ci sono piante non famose che sanno essere importanti senza fare tanto chiasso, così un po' come a volte sanno essere le persone intelligenti.

La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.
2: Gente che parla, gente che ride e che non dice quello che pensa. Gente che parla e che ripete solo parole e niente di più.

lasciatemi stare in un posto da solo, che possa cantare, che possa sognare, sempre.

0: E ci siamo in questa rovente estate 2026, siamo giunti anche a metà di luglio, ragazzi, ci siamo. Vi rendete conto che siamo qua in diretta anche oggi che è il 15 di luglio?
1: 15 luglio è tanta roba.
2: Ieri c'è stata la presa della Bastiglia.
0: Sì, io la prendo tutti i giorni.
2: Lo sapevo, ve l'ho messa lì apposta.
0: Ah, ma la simpatia, ragazzi. Questi sono i 927 kHz di Power 927 e questa è la seconda puntata preload di Nighttime Lover. Io sono Luca Conti.
1: Luca Marini sempre presente.
2: E Diego Chateau pure col microfono che vai che viene. Però tutto bene.
0: Tutto bene. Va bene, io non posso farci niente, però non puoi cominciare subito con critiche tecniche. E in questa puntata di mezza estate, anzi di mezzo luglio, ci sono comunque le nostre radio partner collegate e le salutiamo tutte molto volentieri.
1: Partiamo con Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: Quindi Radio Bobs in streaming radiobobs.net. Ricordiamo il...
1: Facciamo che è .ch, ma va bene.
0: Sì, va bene lo stesso.
2: Vabbè, oh, non è che me lo posso ricordare sempre.
1: No, certo.
0: Sì, però neanche .ch. Mai, però, cioè.
2: No, non è vero, settimana scorsa me lo sono ricordato.
1: Bravo, esatto, bravo. Sembra un attimo fa.
0: Sembrava due minuti fa e...
2: Siete proprio due deficienti, lo sapete.
0: Sì, un po' sì.
2: Comunque, ricordatevi che potete anche ascoltare il player per lo streaming sul sito www.power927.eu, il numero WhatsApp, anche se lo sapete, è inutile che ci scrivete.
0: Perché sono puntate reload.
2: Non ci siamo,
0: come lo dobbiamo dire.
2: Non sono qui a pettinare le bambole davanti al computer. Quindi niente video con grande gioia del Marini. Niente meteore, sempre con grande gioia del Marini.
0: Però se volete cercarci su Facebook, noi lì i post li mettiamo in ogni caso.
2: No, quindi
0: potete farlo, cercate Power927, scritto 927 in cifre, diventate i nostri amici su Facebook e seguite tutte le sciocchezze che noi settimanalmente pubblichiamo anche in questi momenti reload.
2: Ecco, poi magari se durante l'estate, sempre con il numero WhatsApp, vi viene in mente di mandare qualche vocale per farci i saluti
1: pure
2: estivi, poi quando
1: fare.
0: Perché noi nel giorno di Ferragosto saremo in diretta invece.
2: Quello sì, quello
0: come
2: sì,
0: ormai
2: quello
0: tradizione.
2: Mi raccomando. Quindi
0: sigla.
3: Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Nighttime Lover is shining in the night, bouncing on the skywave or running on the wire. Power 927. The medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: bello partire con Daryl Hall e soprattutto con John Oates, che è nato il 7 aprile del 1949, quindi ieri ha compiuto gli anni. Non fatemi fare calcoli strani. Voi che siete belle freschi, se volete cimentatevi, a
1: 76.
0: Me non interessa. Bravo. Paradise, questo è il suo album del 1981, dal quale abbiamo ascoltato la title track, un disco che forse non ha ottenuto il successo di H2O, ma che comunque ha dato un po' il via a un duo che noi amiamo molto e quando possiamo quindi riproponiamo proprio volentieri. Direi che volentieri ascoltiamo anche questo pezzo dei Change, cosa dite?
1: Mi piace.
0: Siamo così storditi stasera che prima eravamo lì, ascoltavamo l'intro e dicevo, ma questo l'ho già sentito.
1: Paradisiaca.
0: Sì, praticamente.
1: Vabbè.
0: Però non ci veniva il titolo. È grave quando non ti vengono i titoli, ce l'hai lì sulla punta della lingua, ma non riesci a sputarlo fuori, porcaccia, miseriaccia. Adesso però lo sappiamo perfettamente. Mauro Malavasi, i Change, e questa è Paradise.

0: Lo so, non si interrompe un'emozione. Un pezzo così faccio fatica, hai capito, a parlarci sopra. Però è una cosa importante da fare.
1: Cioè, l'escluse, hai detto che c'era l'escluse.
0: L'escluse, è saltato l'escluse.
1: Ma guarda che strano.
0: Vabbè, avrò facoltà una volta tanto di fare una cosa tipo una long distance dedication.
1: Ma guarda.
0: Io vorrei fare questa long distance dedication a un carissimo amico che so apprezza particolarmente, che si chiama Luca Marini.
2: In his four-year chart career, Ray Parker Jr. has hit the top 40 six times with Jack and Jill, You Can't Change That, Two Places at the Same Time, A Woman Needs Love, that old song, and now with his current smash. Holding at number five, Ray Parker Jr. with The Other.

0: Ma che bella è! Beh, di qualcosa proprio, su sto pezzo qua.
1: Proprio Kissy Kiss, dovevamo sentire.
0: Allora, io ho voluto omaggiare Luca, che so essere uno dei primi fan, anzi il fan assoluto di Kissy Kiss. Io so che non se ne perdeva una di American Top 4.
2: Ero così, così con lui.
0: Tu hai Kissy Kiss. Allora, che cosa da dire tu? Vabbè, comunque, veramente, io avere a che fare con gente di spirito così minimo, cosa devo fare? Pazienza, niente, neanche questa apprezzata, neanche l'American Top 4.
1: Quindi adesso abbiamo...
2: Beh, l'American Top 4 no.
1: Adesso abbiamo un momento rispetto.
0: Adesso abbiamo il primo momento rispetto.
1: È quello dove hai fatto fatica a trovare la canzone, la canzone degli anni 60.
0: Ho avuto una certa difficoltà, effettivamente.
1: Sì.
0: Però poi ce l'ho fatta.
2: Bravo.
3: From the first light of the morning until the light of the stars, nobody plays a better variety of music from the 90s to the 70s. Power 927.
4: 927.

0: problema è che me la posso prendere solo con me stesso, perché ho chiesto a te che pezzo mettiamo di Michael McLaren.
1: Il migliore che ha fatto
0: sta porcheria.
2: Mamma mia, invece l'altro.
0: Madame Butterfly era una gran canzone. Scusate.
2: No, no, io sono per World Famous.
0: 8 aprile 2010 moriva il produttore Malcolm McLaren, qui nella veste di interprete, lui che è stato però manager dei Sex Pistols, così tanto per dare un po' di sfoggio della nostra cultura musicale. Allora, qua adesso dobbiamo fare un respirone per capire esattamente che cosa stiamo per trasmettere. Già in sottofondo abbiamo un disco miss.
1: The Invisible Man Band.
0: Bravo! Ma come prendi le intro? Fantastico! Adesso c'è 1, 2, 3.

0: non ho avuto tempo di passarla dalla nostra microwave washer, ma valeva la pena.
1: È all night fry questa, perché
0: all night fry
1: ti la frigge come non so cosa.
2: Kentucky Fries Disco.
0: E il gruppo era
1: The Invisible Man Band.
0: Mamma mia,
2: mamma mia. Ma chi siamo?
0: E ve lo dico fuori onda. Chi
1: siete? No, di solito ce lo dici in onda comunque.
0: Non posso questa volta, non posso. Il pezzo era All Night Funk. Mi diceva il buon Marini, autore del Party Time in onda su Power 927, quando?
1: Sempre, allora, tutti i giorni dalle 10 alle 11, tranne il mercoledì, perché siamo in onda noi.
0: Perché tu sei il mixatore ufficiale dell'emittente. E mi diceva fuori onda che il pezzo di prima spesso lo mixava proprio con questa canzone qua.
1: Si adatta? Sì, si adattava bene.
0: Stessi BPM, insomma, va che è una meraviglia sto pezzo.
1: Roba
2: Senti,
1: uguale.
2: Ne approfitto per salutare un amico, Ennio, che ha fatto un bellissimo messaggino sul nostro post lunare e ha scritto Power 97 Bring the Moon Back to Life.
0: Meraviglioso, bravo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

0: Non ricordo se adesso ricomincia a cantare. No, finito? Basta.
1: Io
0: Francesco,
1: sarei, io
0: ha
1: sarei
0: smesso.
1: A posto così. Io no, sarei al posto così.
2: Allora, mi aspettavo un disco dei Barcase.
0: Ma io
2: mi
0: sento
2: messo...
0: un disturbo. Ma cosa c'è? Un disturbo. Sento
3: qua,
0: un disturbo.
3: Lo vedi?
0: Cosa ti sei messo sulla,
3: sulla
0: camicia?
3: Mi
0: cosa
3: sono messo, messo, messo le mostrine.
0: Ma io sento una voce che non è la tua.
3: Non è la mia. È un...
2: Ciao, come state? Tutto bene?
0: Ciao carissimo.
2: Ma che voce avete? Proprio power.
3: Power.
2: Posso
3: power.
2: Dirlo così proprio tranquillamente.
0: Certo, certo.
2: Io ho una vocina ancora da ragazzino, un po' raffreddata. Cioè,
0: cos'è
2: verità.
0: Che ha detto che ha la voce da ragazzino? Ma io però se devo sentire queste cose non vengo più.
3: Cioè, abbiamo appena ascoltato uno che...
0: Intanto però introducilo. Perché.
3: Adesso lo introduco okay. Con un
0: detto
3: gancio.
0: Così non è bello.
3: Gancio, lo introduco.
0: Introducilo con gancio.
3: Su WhatsApp sono arrivati un po' di messaggini proprio negli ultimi minuti. Bravi ragazzi, ricordate RMI. E noi stasera abbiamo qualcuno.
2: Ricordiamo RMI.
3: Ricordiamo
2: RMI. Io ci sono stato un po' di anni.
3: E dal... c'è qualcuno che c'è stato un po' di anni.
2: Eh sì, dal 92 al 99, 7 anni.
3: Ma chi sei?
2: Sono Corrado Trisano.
3: Oh.
2: Ciao a tutti. Ciao a tutti.
0: Sì, come un collega, si sente un bene, collega mamma. Illustre, collega illustre,
2: Beh, possiamo dirlo, dai, illustrino. Ho fatto anche la Maximum Power Hit Parade.
0: Niente meno, davvero.
2: In
0: quali anni
2: meno.
0: Ricordi?
2: Era il 97-98 quegli anni lì. Dopo la seconda metà degli anni 90, sì.
3: Io l'avevo incrociato un pochino prima.
2: Negli anni 80,
3: 85.
2: Sì, sì. Ma all'epoca ero un ascoltatore, andavo sempre in radio perché ovviamente ambivo andare a lavorare a 101. Poi finalmente.
0: E quando poi ci sei arrivato in che anno?
2: Nel 92.
0: Nel 92. Okay.
2: Mi ricordo ancora il primo disco. Friday I'm in Love dei Cure.
0: Ecco. Vedi, se ce l'avesse detto prima noi avremmo potuto. No, avremmo potuto perché
3: The
0: non
3: Cure non so se cioè,
0: non c'è, non è previsto.
2: Non è previsto, però comunque era quel periodo lì, 92.
3: Non è presente.
2: 11 luglio 1992, perché queste date rimangono scolpite nella memoria.
0: Ascolta, non sarà stato il momento pionieristico di Radio Milano International,
2: no, però
0: qualche aneddoto ce lo puoi raccontare.
2: Beh, io ero un fan di Leonardo proprio. La primissima ora andavo in autostop al castello quando
0: era presente.
2: No, lui era già andato.
0: Era quando ero andato
2: RTL,
0: via
2: RTL. In quel periodo
3: ce l'ho qui pronto.
0: Mamma mia, i brivi, guarda, no, ho la pelle d'oro. Abbiamo campionato il fisco.
2: Ma
0: di Leonardo.
2: È proprio il suo originale.
0: Lui personalmente.
2: E quindi niente, insomma, io da ragazzino avevo 14 anni, prendevo. Intanto andavo in via Locatelli per vederlo in onda. Mi sedevo sul marciapiede,
0: è una cosa che abbiamo fatto
2: tutti quanti, no?
0: Sì,
2: e poi in autostop andavo al castello dove lui lavorava alla fine degli anni 70, primi anni 80. Tornavo alle 3 di notte con la pioggia, la nebbia. Lui arrivava con la ritmo, con l'adesivo di Radio Luxembourg e io ero lì in venerazione. Solamente per
0: vederlo. Insomma, è stata una bella, una bella cosa.
2: Arrivare è stata
0: proprio
2: una parentesi importante della mia.
0: Però tu sei in onda anche adesso, cioè
2: io vado in onda felicemente su RDS il weekend, sabato notte, domenica notte.
0: Segnatevelo, tanto noi a quell'ora lì non siamo in onda,
2: dormite,
0: quindi va benissimo. Segnatevelo, sabato e domenica notte, tu mi raccomando.
2: Ma un dischettino potrei, io vorrei sentire.
0: Sì, però non me lo puoi dire così.
3: Intanto tu che magari lo troviamo.
0: Sì, lo trovo, dimmi il dischettino.
2: Allora, vorrei ascoltare la prima canzone che ho sentito a Radio Milano, quindi nel 76.
0: Sì.
2: Ed era Eddie Kendricks I'm Born Again, me lo ricordo ancora. Ce l'hai?
0: Non lo so, ascolta, anche te, però me lo potevi dire anche prima, porca di quella miseria, cioè, ma io devo fare le cose così al volo.
2: Dai, ce l'hai, Eddie Kendricks.
0: Non c'è. Mi spiace.
2: Vabbè, vengo la prossima volta.
0: Ci ho provato,
2: sì,
3: allora, siccome dopo la seconda italiana avremo un altro intervento di qualcun altro,
0: sempre legato a Radio Milano.
3: Poi Corrado al terzo passaggio italiano
0: lo facciamo
3: dentro.
0: Rientrare.
2: Cioè, io sempre quando c'è la musica italiana.
0: No, dopo.
3: Tutti.
0: Dopo.
3: Ma guarda che lo facciamo apposta.
2: Ah, okay.
3: Sì, dopo un tracollo che metti sette pezzi.
0: No, serve per svegliare i nostri
3: sette
0: amici.
3: Sette pezzi, metti stampa italiana e il livello scende. Allora dobbiamo ritirare su tutto.
0: Non si può neanche.
2: E arriva l'ospite.
0: Ma manca quell'altro, ci sei tu a sostituirlo.
3: Certo,
0: non esiste.
3: Certo.
0: Va bene. No, perché loro hanno una certa idiosincrasia per l'italiano. Lui e il suo socio. E io invece intanto
2: devi
0: è previsto in scaletta, tre ce ne sono per ogni serata, me lo permetti, me lo consenti? Ne ho facoltà.
3: Va bene
2: ragazzi, grazie.
0: Grazie a te, ci risentiamo dopo però.
2: Bene,
0: tanto
2: grazie.
0: Non vai via, non
2: no,
0: c'è problema.
2: Sei abituato adesso a trasmettere un po' di salame perché
3: mi sembra
0: sei abituato a trasmettere di notte per te quest'ora.
2: È l'alba.
0: Benissimo.
2: Ciao.
0: Chissà, magari questa piace comunque, non è quella che ha scelto lui, però dai, Jerry Rafferty.
2: Bellissima.
0: Te lo ricordi il titolo? cioè la vuoi pure annunciare? Dai. Io te la faccio annunciare. Sleepwalking, vabbè, comunque.
2: Allora, ragazzi, adesso c'è Jerry Rafferty, questo è Sleepwalking.
0: Non sei abituato senza il timer, eh? Qui bisogna andare.
2: Sì, noi abbiamo
0: vinile,
2: un cronometro. No, ma io andavo orecchio una volta.
0: Certo, e noi ancora adesso. Ancora adesso le caniamo tutte. Sleepwalking, Jerry Rafferty.

0: primo file della storia che salta questo, tranquillo, hai sentito bene. O'Brien, Soul Trains are coming. Lo sapete che intorno a quest'ora noi ogni mercoledì entriamo in punta di piedi in via Locatelli con il brano 101 Like o Style, se preferite. E questa sera abbiamo scelto Soul Trains are coming, appunto, di O'Brien. Non sapete chi è O'Brien? Male, vi siete persi uno molto bravo, un soul singer che negli anni 80 ha detto la sua. Lui era un po' il protetto di Don Cornelius. Don Cornelius era il leggendario creatore di Soul Train, tanto per dirvi che non era l'ultimo arrivato. E pensate che si sbilanciò all'epoca dicendo che poteva essere addirittura l'erede di Prince. Vabbè, lì secondo me aveva perso un pochino la bussola, diciamo,
1: un po' la brocca.
0: Però dai pezzi pregevoli alla fine li ha creati. Anche lui qualcuno.
1: Bravino, sì. Sto qui, eh.

0: È un po' il nostro pezzo questo, Diego, cosa ne dici? Noi di giorno lavoriamo come dei matti, alla sera pure.
1: Pure.
0: Per cui working day and night. È la sera dei nuovi talenti questa, ovviamente, eh? Anche lui secondo me avrà da dirci qualcosa nei prossimi anni. Guardavo sul disco e scherzi a parte, ragazzi, non ce n'è una brutta in questo LP qua, eh? No. Parliamo di Off The Wall, 1979, Annus Mirabilis, è lui, va
1: bene. Lì non era ancora colpito dalla vitiligine che lo costrinse a trasformarsi bianco.
0: Ma non lo so, si fa chiamare MJ Michael Jackson, bah. Allora, questa qui l'abbiamo cercata con una certa difficoltà, ma poi eccola che è saltata fuori dal nostro archivio, un po' come un coniglio dal cappello, dal cilindro. Cherry Lynn, io adoravo Got To Be Real, però non possiamo mettere sempre quella.
1: Got To Be Real, no.
0: No, ma questa qui, ragazzi, è molto energetica, sì. È come una bevanda di quelle che ti dà la propria carica.
1: È uno shake. Quasi un milkshake.
0: Però bella sta cosa. Non è male. Vabbè, stiamo facendo un po' di scemi. Intanto per arrivare all'intro, secondo perché poi il titolo è proprio quello. Shake It Up Tonight, Cherry Lynn.

0: Una vera rocker italiana di razza, oserei dire, Loredana Bertè, questa era la sua Folli Città, pezzo che ho ascoltato sabato, perché devi sapere, Diego, che sabato ho partecipato, anche un po' per caso, alla festa del salame cremasco. E lì c'è... No, beh, la verità, sembra una battuta, ma è la verità. Guarda, e proprio in piazza del Duomo a Crema c'era un gruppo che cantava e c'era una voce femminile che ha cantato proprio questo pezzo qui della Bertè. E io sono rimasto incantato, posso
1: dirlo.
0: Allora,
1: pensa, vedi, guarda. Non sapendolo, non sapendo, te lo confermo.
0: No.
1: Perché oggi
0: ero lì, accidenti.
1: No, ma perché oggi la mia segretaria mi ha detto: sì, sai che sono andato alla cosa del salame cremasco,
0: la fiera del salame cremasco,
1: e c'era
0: salame tortelli,
1: e c'era una band che suonava. Sai che erano bravi?
0: Ecco,
1: però non mi ha detto ovviamente cosa suonava.
0: Guarda, io ci sono passato al pomeriggio, in realtà stavano facendo le prove, lo spettacolo vero e proprio poi sarebbe stato la sera, però questa canzone l'hanno fatta proprio bene, anche se stavano solo provando.
1: Poi siamo finiti a parlare stranamente, sì, di salame cremasco.
0: Siamo passati, sì.
2: Tu sei andato al pomeriggio, ma eri lì dal mattino, guarda, sono sicuro.
0: E ci sono anche tornato la sera, e con questo sei invidioso che non ti ho invitato, eh? Un briacone.
1: Gaina, gaina. Va bene, secondo momento, che parliamo con un nostro amico che già credo sia la terza volta che ci viene a trovare. Roberto Sandrin, che stasera ci ha portato, forse vi è passato nei video che abbiamo fatto prima nella diretta.
0: Sì, che cosa?
1: Questo DVD.
0: Reperto storico.
1: Quello. È un reperto storico, questo qui.
3: Non è prodotto mio, eh?
1: No, lo sappiamo. Una,
0: certo.
1: È una puntata di report. Una puntata di report di. Cos'era, Rai 2 o Rai 3?
3: 3.
1: Rai 3. Rai 3, che si intitolava Il commercialista. E in prima di copertina c'è un nostro amico, diciamo. C'è il nostro amico Angelo.
0: Sì, sì, era il protagonista.
1: Era,
0: diciamo,
1: il protagonista di questa inchiesta, che pare
3: no, c'era molta storia.
1: C'erano le cosettine anche un pochino pesanti, però ecco, atteniamoci alle parti ludiche,
3: sì,
1: di questa cosa qui, senza
3: grande entrare... collezionista.
1: Esatto, senza entrare nel dettaglio.
0: Grande collezionista mi piace.
1: Grande
0: definizione.
1: Collezionista,
0: no,
1: no, sì.
0: Ma lo era, eh.
3: Sì,
0: lui,
3: no.
0: Più
3: lo...
0: accumulatore forse che collezionista.
1: Allora,
0: però,
1: per
0: sì,
1: il... allora siccome prima che andassimo in diretta ho ascoltato con Adriano due pezzettini,
0: sì, sì,
1: prova a indovinare qual è il punto che mi ha colpito.
3: Le 60 Porsche.
1: Bravo!
3: Io
1: chissà come mai
3: l'ho visto alla fiera di Novegro con Carrera 4 da 580 cavalli. Io ho detto: mangio, cosa fai? Farà un litro, un chilometro. Ma non me ne frega niente.
0: Hai c'ho le tre montagnette d'oro.
3: Io avevo il Lamborghini.
0: Grande Angelo, grande Angelo.
1: Poi sì, mi sembra si parlava anche di carri armati.
3: Sì, MIG.
0: Ah, sì.
1: MIG.
0: Insomma, moto a profusione.
3: 1300.
0: Ah, cosa pazzesca.
3: Io mi ricordo quando facevamo le onde medie che ogni tanto diceva: aiutami a lavare macchine. Dico: perché?
0: Ci voleva un mese.
3: Ci cagano sopra le galline, la Jaguar, la Mercedes.
0: Dio.
1: Vabbè, insomma, diciamo che Angelo era un personaggio.
0: Era un personaggio tutto tondo, Angelo. Sì.
1: Abbiamo anche avuto modo di incrociarlo
0: e più volte, come no, più volte. Alcuni di questi racconti,
3: diciamo,
0: li abbiamo sentiti.
3: Le macchine, sì, sì, e gli aerei, gli elicotteri.
0: Sì, sì.
1: Mi è sfuggita, vabbè, buttiamola dentro anche questa e la concludiamo lì, e dopo magari insieme ad Adriano andiamo a riprendere magari anche,
0: che cosa dice,
1: quella famosa intervista,
0: la famosissima intervista che fece proprio qui,
1: fece
0: a quel
1: proprio
0: microfono
1: qui, dove sono,
0: certo,
1: seduto io,
0: esatto.
1: Ma è sempre sulle cose che mi ha fatto un po' quanti mitra
3: non lo so, io ero già fuori, lavoravo,
0: no, che ha raccontato così.
1: No, che uno dice, ma
0: fa un po' la figura del guerrafondaio, ma in realtà non era così.
1: No,
0: lui era un accumulatore, un collezionista,
3: sì,
0: amava anche il vintage piuttosto che il,
3: allora,
0: il Militalia.
3: Nel 77 aveva dei camion americani,
0: sì,
3: che ha comprato alla base di Livorno con dentro una valanga di apparecchiatura
1: a chi soldati,
3: sì. E poi aveva un l'elicottero, quello lì con la palla.
0: Lo ricordo proprio la foto di quando fecero il sequestro poi al Cascinino, sì, se non ricordo.
3: Legato con delle catene al quinto, voleva imparare a volare.
0: Era forte.
1: Vabbè, abbiamo voluto dare questo piccolo aneddoto, certo, di Angelo, e
0: che non voleva essere rispettoso, noi vogliamo un bene enorme, Angelo, per cui figuriamoci.
1: Anche
0: anzi,
1: perché quello, anzi, di cui abbiamo parlato, che abbiamo visto, cioè, è facilmente reperibile.
3: Ma io ho 4 anni che ho lavorato con loro,
1: in giro, ecco.
3: Per me è stata un'esperienza cioè che gente pagherebbe per quell'esperienza lì.
0: Soprattutto in quegli anni,
3: perché veramente era rivoluzionario in certe cose, ma era proprio estroso al massimo, cioè.
1: Occhio a dirlo così, perché
0: occhio a utilizzare certi termini.
1: Carro armato, elicottero, mitra, rivoluzionario, uno comincia a preoccuparsi un attimo.
3: Diciamo che è stato un hobby un po' pesantino. Io pensavo che giocava con i soldatini, invece aveva queste robe militari. Vabbè.
1: Avercene uno così, lo manderei oltreoceano da qualcuno.
0: Anch'io ce lo manderei.
1: Vabbè. Grazie, va bene, Roberto.
3: Buona serata,
1: andiamo
3: ragazzi.
1: Avanti.
0: Grazie a te, alla prossima.
3: Alla prossima.
0: E qui dobbiamo annunciare una Luca Marini Selection. Lui è senza cuffia perché butta il, come si dice, no? Lancia il sasso e toglie la mano. E questo è il caso. Formazione Brand New Heaves, come diavolo si pronuncia questa roba qua? Io non lo so.

0: sei andato a pescarla sta qua. Me lo vuoi dire dove sei andato a pescare sto pezzo?
1: Ma così mi piaceva.
0: L'hai trovato? Sarà nella playlist? Ci sarà?
2: Se,
0: cioè sei riuscito a trovarla?
2: Sì.
1: Alla grande.
0: Allora no, è proprio inflazionata.
1: Sì.
0: Sei sempre il solito, metti sempre le stesse canzoni. Guarda.
1: Questa non l'abbiamo mai messa.
0: Quale? Quella di prima?
1: Questa.
0: Anche
1: no,
0: questa.
1: Questa? Beh, anche
0: no,
1: questa.
0: Anche quella.
1: Sì.
0: È la serata delle prime, amici. Dunque, vediamo un po', fammi controllare la copertina perché me l'ho già dimenticato. Ah, sì, sì. Perché noi non abbiamo limite.
1: Boh.
0: Sono i Limit, The Limit, quelli di Say Yeah, forse li ricorderete con quel successo. Ma noi non siamo mica persone normali, soprattutto uno, se devo essere sincero.
1: Beh, certo.
0: Abbiamo pescato quest'altro.
2: Questo non c'è, in quelli di
0: Ti credo. Crimes of Passion.

0: Beh, questa qua sì che è una bella meteora, lo posso dire davvero, perché Princess a me è sempre piaciuta moltissimo. Non solo questo pezzo qui, ma anche quello che ascolteremo dopo. Per me, due belle canzoni. Scusami Diego, perché prima di darti la parola devo soddisfare un attimo il barbottone, perché sennò... Se no non si può più sentire, cioè. Dai. No, è incredibile.
1: Se lui la base non ce l'ha, da dove?
0: Sì, ho capito, tanto di qua ci sono io che devo fare la piovra, lui che gliene frega, certo, ho capito. Ma gli dico che è difficile per me farlo partire.
1: Tu fai la piovra, lui fa il totano.
0: O la pantegana.
2: No, certo. Faccio il totano, la pantegana a volte.
1: Ha bisogno.
0: Momento meteor.
1: Allora, meteora che è un pochino più in là di solito delle meteore che becchiamo. Non so, fino adesso sono stato sempre intro all'82-83. Qui finiamo nell'85.
0: Beh, niente meno. Ma no, se è nell'85 io e lui usciamo. Io e Luca usciamo.
1: È un po' troppo inflazionato, vero? Questa la conosci, anche il criceto del fratello di mio figlio.
0: Del cugino del suo vicino di casa, sì.
1: Vabbè.
0: Devo farti un'altra richiesta, gentilmente. Sistema il microfono perché si sente in tubo.
2: Attaccati al microfono.
0: Ok,
1: io mi attacco.
0: Così va bene.
1: Ma qui, sai, con tutta la gente che va.
0: Lo so, oggi con gli ospiti, con le presenze, certo, è così.
1: Non ce la si va più. Allora, la nostra amica Princess al secolo, Desiree Heslop.
0: Yes.
1: Meno male, perché se era la terza Cecilia, cioè basta.
0: No,
1: perché...
0: Basta. Ma lei è inglese, o sbaglio?
1: Lei è inglese. Si è fatta le ossa come corista in un gruppo afro-funk.
0: Ah, scusa, perché cos'è l'afro-funk?
1: Mi è partita la R in più, afro-funk. Sì,
0: anche la capsula è qui.
1: Ma infatti c'ho il provvisorio, quindi dà un po' fastidio. I famosissimi Osi Bisa.
0: Gli Osi Bisa, bravi,
1: subito,
0: Osi Bisa.
1: Dillo subito che ero gli Osi Bisa.
0: Io adoravo gli Osi Bisa.
1: Quindi
2: tu adoravi Los Bis, secondo me.
1: Stiamo degenerando sulla meteora. Va bene.
0: E sarà allora, il caldo.
1: È il caldo. Ma anch'io, vedi, il caldo.
0: No, ragazzi.
2: Vai con la seconda e chiudiamo.
0: Però io avrei portato l'Alkermes per fare uno sketch. Voi ve lo siete sparato giù così.
1: E stasera è la finocchiona, secondo me.
2: La finocchiona mi ha atterrato. Quella grandissima finocchiona.
1: Va bene. La nostra amica Prince è stata prodotta da Aiken e Waterman, nonché i produttori di Rick Astley e Kylie Minogue.
0: Sì, Stock, Aiken e
1: Waterman. Solo che è stata proprio la loro prima stellina, che sono dipende. Sì, ragazzi, però non riesco.
2: Io non riesco.
0: Però era così, quando negli anni 80 chiedevano: ma chi sono i produttori di Prince? Tutti dicevano Stock.
1: Allora, io ci suonerei la seconda canzone immediatamente.
0: No.
1: Se ci avete qualcosa da voler sapere di Prince,
0: no, vogliamo sapere.
1: C'è il post.
0: No, vogliamo sapere. Quindi raccontaci qualcosa.
1: Ma no.
0: È giusto.
1: Ma mi è passata la poesia.
0: No, fa niente. Devi dirci qualcosa.
1: No, ma ci penso dopo.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, sono sicuro. No, ma non ce la faccio. Non si può stare con uno così deficiente di fianco.
0: Allora, stasera è informissima.
1: È un cretino.
0: E questa era la canzone di cui vi parlavo prima. Sì. La mia preferita è lei, sempre Princess.
1: Sto cippa.
0: Però questo che pezzo. After the Love is Gone.

0: Luca, vergognati, vergognati. Hai rovinato il momento meteora. Io adesso mi sono già dimenticato qual è il nome all'anagrafe di Princess. Cos'era? Drusilla Malcontenta? Cos'era?
1: Drusilla no. Malcontenta.
0: Niente, no, non me lo ricordo lì. Più, non c'è niente da fare. Ho solamente ben presente chi sono stati i produttori.
1: Beh, immagino.
0: Tanto c'è stata una partenza smiagolata che, ragazzi, uno spettacolo.
2: Sono già preoccupato della prossima meteora. Devo andare a vedere chi ho messo, perché
0: no, lo cacciamo fuori, lo cacciamo fuori. Quando c'è il momento meteora ci si allontanerà, andrà a farci un caffettino, caro.
2: Ecco.
0: Vabbè.

0: I'm a Lover, dove inizia la notte.
1: Comunque sappi che adesso le imparerò bene le note, andrò a braccio e lo guarderò negli occhi.
2: Bravissimo, bravissimo.
1: Perché?
3: Poi mi spiegate cosa è successo, perché io prima mi sono perso la stupidata.
1: Mentre parlavo.
2: Hai ragione. Tutto normale, dai.
3: Questa non è una Luca Marini Selection, ve lo dico.

0: con orgoglio che posso finalmente confermare che questa è una Luca Conti Selection. E lo testimoniano le 3X sulla copertina del disco. 1986, l'album dei Five Star Silk and Steel. Il pezzo era Can't Wait Another Minute, praticamente la storia di un amplesso mancato, dove lei addirittura dice che non può attendere neanche un minuto.
1: Non ce la faceva più.
0: Quante volte che abbiamo sentito queste frasi, vero? Io e te, ai tempi d'oro. Miliardi di volte.
2: 927. Reload. Frammenti da
3: Nighttime Lover. Dove

0: appendi quella torcia, cretino.
1: Sì. Posso suggerirti?
0: Sì.
1: Astieniti da citare l'autore, perché sennò questo parte.
0: Ma pensa che mentre leggevo stavo per ho pensato la stessa cosa.
1: C'hai pensato.
0: Astieniti. No, non lo dirò, mi esterrò. Dirò semplicemente che questo era un pezzo dall'album.
2: Lo nasconde.
1: È certo che nasconde.
0: Equivocando, 1994, il pezzo di Umberto Tozzi era Lei. Dopo 3 anni di inattività tornava al successo con questo, che da lui stesso è considerato, insieme al successivo Grido, uno dei suoi capolavori.
2: E sti bigas.
0: Allora,
2: no, perché era lui,
0: Cioè io ho evitato di dirlo.
2: Ah no, e pensavo che
0: collaborato anni con Bigazzi.
2: Non volevo ometterlo perché è importante.
0: La faccia come il... tu lo sai,
1: C-U-L-O.
0: Siamo entrati nel momento slow jam e si sente, queste sono le atmosfere di Bill Withers.

0: piacciono queste atmosfere da piano bar? Beh, l'ultima mezz'ora del nostro Night Train Lover solitamente lo dedichiamo proprio alle ballate, allo slow jam. Erano passati i fasti di Lean On Me o Soul Shadow, ma Bill Withers aveva ancora molto da dirci nel 1985. Questa è una delle selezioni più belle che ha fatto in questa sera il buon Luca Marini. Something That Turns You On, il pezzo. E così ti ho regalato ancora un momento di celebrità che continua anche con questa,
1: con Jeff Lorber.
0: Mi hai fatto impazzire per cercare questa canzone qua, Jeff Lorber ha collaborato moltissimo con
1: Prisoner. L'hai detto tu,
0: Sì.

0: una collaborazione fra Barbara Streisand e i fratelli Gibb, tutti i fratelli Gibb, per questo album Guilty del 1980, dal quale abbiamo ascoltato What Kind of Fool. In questo caso però il duetto era con Barry Gibb, che compariva tra l'altro anche sulla copertina del disco. Il motivo per cui abbiamo passato questo pezzo è molto semplice: Barbara è nata il 24 aprile del 1942. Facendo un rapido conto, dovrebbe avere 84 anni.
1: Mazzo. Allora, facciamo un servizio che esce un po' fuori dai miei canoni. È stata una partita veramente lunga. Lazio in finale di Coppa Italia di rigore.
0: Per chi ci stesse ascoltando in diretta, perché per la replica è cosa già risaputa. Già, e adesso abbiamo Anita Baker. Dico bene, Luca?
1: Sì.

0: Ma brava ragazzi!
1: Io l'ho sempre definita la signora del sole, secondo me poteva rivaleggiare solo con Sade all'epoca, no? Sempre elegante, raffinata, distinta e con una voce che ci incantava. Parlo di Anita Baker e la sua Just
2: Because.
1: Questo è il titolo del pezzo! La sto preparando da ieri. Vabbè, però ci stava, dai, datemi la soddisfazione una volta, mamma mia.
2: Because.
1: Appunto. E con questa però chiudiamo, arriviamo ai saluti con Patricia Russian.
3: Sembravi un attimo, sembrava se la cassetta 68 bis.
1: La spada nella doccia.
3: Quella lì.
1: Vabbè. Biancaneve non sopportava più i nani.
0: Vabbè, basta.
1: Ragazzi, vi stiamo degenerando. Ho notato che nelle ultime puntate del nostro appuntamento in diretta, verso quest'ora, quando mancano pochi minuti ai saluti, si sbraca un po'.
4: Non gli affamo più.
1: Il problema è che siamo cotti, quindi si tratta solo di provare se la cottura è giusta con uno stuzzicadenti e ci siamo.

0: bei tempi quando andavo in onda la Magic 101, 100 cassettine, neanche una bella.
1: Ne approfittiamo.
0: Certo.
1: Ne approfittiamo,
0: certo.
1: Perché visto che abbiamo citato Fausto, siamo venuti a conoscenza che pochi giorni fa, 2 o 3 giorni fa, si è rotto il femore.
0: Però le notizie sono confortanti, quindi lo salutiamo.
1: Certo.

alla trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Al centro della musica, Radio Centrale Milano. 24 hours a day.

0: Invidia. Il bello della lingua italiana è quello che alcune parole possono avere doppi significati. Per esempio, spesso sentiamo parlare di invidia. Siamo portati a pensare ad un cattivo sentimento, mentre per me, quando sento parlare di invidia, mi viene da pensare ad una verdura che grigliata può essere condita in migliaia di modi.
1: Centrale Milano.

Un saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati all'appuntamento con l'agenda della Costa Azzurra in un'edizione speciale dedicata all'appuntamento, anzi ai tanti appuntamenti con i fuochi d'artificio nella French Riviera, soprattutto in vista del 14 luglio, ma vi darò appuntamenti anche per il mese di agosto. E lunedì 13 luglio c'è il preludio alla festa nazionale dalle 20.30 alle 23.30, festa nazionale francese. L'appuntamento è presso l'Esplanade Le Guélon a Saint-Laurent-du-Var con queste celebrazioni in musica a partire dalle 20.30 con un gruppo, anzi un cantante, Roddy Julien, protagonista dell'edizione 2026 di The Voice, edizione francese, che proporrà un concerto dal titolo Il meglio del blues, con classici blues, soul, rock and folk dagli anni 70 ai giorni nostri. Ingresso libero e gratuito e alle 22.30 fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio anche alla Baia di Antibes alle 22.15 tra il Fort Carré e la Siestà. E ancora lunedì 13 luglio 22.30 fuochi d'artificio per chi si trova in montagna a Sospel, e i fuochi illumineranno il cielo sopra il celebre monumento ai caduti di Sospel. Passiamo alla giornata del 14 luglio. Festival internazionale d'arte pirotecnica di Cannes ospita un gruppo polacco, il Nakaya Art, che presenterà una nuova creazione piromusicale in gara a Cannes per la Vestale d'Argento. Lo spettacolo unirà effetti di alta precisione e colonne sonore tratte dai più celebri film. Martedì 14 luglio ancora, Saint-Jacques a Ferrat, fuochi d'artificio alle 22.30 all'interno di una giornata che comincerà alle 10.30 del mattino per celebrare la Repubblica Francese.

di 3 paia di Juan Le Pen ad Antibes, anche qui fuochi d'artificio anche a Saint-Tropez alle 22:45. Il 22 luglio alle ore 22 nella baia di Cannes, Boulevard La Croisette a Cannes, ovviamente, per il Festival Internazionale d'Arte Pirotecnica ci sarà il gruppo cinese Galaxy Pyrotechnics Co. Ltd. Le sofisticate coreografie pirotecniche sincronizzate con la musica offriranno al pubblico uno spettacolo di grande impatto visivo ed emozionale. Mercoledì 29 luglio, serata rock all'Ippodrome della Côte d'Azur a Cagnes-sur-Mer con i fuochi d'artificio a tempo di rock. Fuochi d'artificio ancora martedì 4 agosto, torniamo al Festival di Cannes dei fuochi d'artificio, ci sarà il gruppo francese Sarles Akerev che presenterà i colori di casa nella quarta serata del prestigioso concorso internazionale. Lo spettacolo proporrà una successione di quadri scenografici realizzati con prodotti pirotecnici di altissima precisione e musiche celebri. Giovedì 13 agosto, fuochi d'artificio ancora all'Ippodrome della Côte d'Azur con una serata dedicata alla mitologia. Al termine della serata ci saranno appunto i fuochi all'Ippodrome della Côte d'Azur a Cagnes-sur-Mer. E veniamo al Ferragosto per il Festival di Cannes dei fuochi pirotecnici, ci sarà il gruppo finlandese Joho Pyro Professional Fireworks e anche qui lo spettacolo Pyro Musicale è assicurato. Sempre all'Ippodrome sabato 22 agosto per il Palio dell'Amicizia ci saranno i fuochi d'artificio all'Ippodrome di Cagnes-sur-Mer e poi gran finale del Festival di Cannes, del Festival Internazionale di Arte Pirotecnica, lunedì 24 agosto. Fuori concorso ci sarà la compagnia della Cecoslovacchia Flash Barrondov. Dopo un'estate di sfide tra i migliori artificieri del mondo, il festival si chiuderà con uno spettacolo eccezionale che trasformerà ancora una volta la Baia di Cannes in uno straordinario palcoscenico di luci, musica ed emozioni. Ritrovate quanto vi ho raccontato in home page sul nostro sito radionizza.it e nella sezione agenda, dove trovate lo speciale Fuochi d'Artificio. Ci ritroviamo invece sui nostri podcast su Radio Nizza, sulle onde medie di Centrale Milano, con altri appuntamenti dedicati alla Costa Azzurra. Un saluto da Marco Casa.

0: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale in Milano.
1: Hello darling, nice to see you.

If Holly wants to go to California.